Così soso sono tenni, vedi la stava giù, tenni, vedi la stava giù.